luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

Tu Sodom, tu sposami del dolore, in me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: vidis talare gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La tua barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, sì, sì!
0: Tre volte scagliarsi i tuoi re.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in un cor questo segreto.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.

0: tue righe. Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
0: Già era scritto.

0: vidis talane gittar sul conegno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: Tua barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre,
3: se burme a mistica rosa.
0: Ma vidi tre volte scagliarsi quei re.

0: eccellenza, l'angelotti al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda, morto alle forche.

0: sempre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato.

al freddo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in un cor questo segreto.